nel dì della vittoria io l'incontrai, stupito e onera per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore, vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto.

Fiorello, mio signore, di la veri, signor Lo, a che vanno ogni speranza?

0: andate via, a canaglia, via di qua.
1: Maledetti,
0: andate via,
1: maledetti.

rasori e pettini, lancetti forbici a mio comando, tutto qui sta. Rasori e pettini, lancetti forbici a mio comando, tutto qui sta. Ve la risorsa.

tutti mi vogliono, donne ragazzi, vecchie fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto mi dietro, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto mi dietro, e Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

Vengono giù, pronto prontissimo, sol come di fulmine, sono portato nella città, nella città, nella città, nella città, nella città. Apro Figaro, bravo, bravissimo, apro Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo.

Comincia, incomincia, sussurrar. Piano, piano. Terra, terra. Sottovoce, sibilando.

testa di cervelli, fa stordire, fa stordire, fa stordire, fa gonfiar. Dalla bocca fa riuscendo, lo schiamazzo va crescendo.

storia per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Quel che manca a quel foglio, possa aver codisti imbroglio. Perché mancano quel foglio, sono i noti del smorfio.

Signorina, un'altra volta quando partono da fuori. Signorina, un'altra volta quando partono da fuori. Le consegni i servitori a suo modo, ma saprà. Signorina, un'altra volta quando partono da fuori. Signorina, un'altra volta quando partono da fuori. Le consegni i servitori a suo modo, ma saprà. E non c'è nulla di smorto, faccia pure la gatta morta, faccia pure, faccia pure, faccia pure la gatta morta. Corsetto per quella porta, cospetto per quella porta, nemellare, nemellare, nemellare, lo potrò. Però sì, l'innocentina, sconsolata, disperata. E non c'è nulla di smorto, faccia pure la gatta morta, corsetto per quella porta, nemellare, lo potrò. Però sì, l'innocentina, però sì, l'innocentina, sconsolata, disperata, sconsolata, disperata, in su camera serrata, in su camera serrata, in su camera serrata, dico vuole tanto bravo. Signorino, un'altra volta quando partono da fuori. Signorino, un'altra volta quando partono da fuori. La consegni se vittoria a suo modo fa saprà. Signorino, un'altra volta quando

batteranno da fuori. Signorina, una tavolta quando batteranno da fuori, lo consiglio se vittoria, suo modo, ma saprà. E non servono le smorfie, faccia pure la gatta morta, faccia pure, faccia pure, faccia pure la gatta morta. Cospe dopo quella porta, cospe dopo quella porta, ne millare, ne millare, ne millare, ne potrà. Cospe dopo quella porta, ne millare, ne potrà. Però sì, l'innocentina, sconsolata, disperata. E non servono le smorfie, faccia pure la gatta morta, cospe dopo quella porta, ne millare, ne potrà. Però sì, l'innocentina, sconsolata, disperata. E non servono le smorfie, faccia pure la gatta morta, cospe dopo quella porta, ne millare, ne potrà.